0: The Splish Splash!
1: Y ahora es el turno de Sandy Junior con Splish Splash.

0: uno di quelli che schiocca. Sulla pista di affollata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lasciata riferata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata.
1: Anda haciendo tu playlist para esta noche a las 9 en punto.
0: Melata.
1: Donde daremos play para que pueda iniciar la diversión del fin de semana.
0: Boy.
1: Saludos para Eric Burgos, gracias vos.

litri e si è scolata. Mi sembrava bella andata, ma baciato, l'ho baciata, ad un tratto l'ho agganciata.